Tale Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Ja Mulla Melde, Helle Stemmen, Ja, den radio Noma, La Alama Radio, Ordentlig Radio.